Tromagan tre manden ke le man salil. Min dongli ye tromagan sil le man. Bonya ni jigya men yal kan. Al yal jantola. Beni fasiale. Ali sona jabate jere tromagan sile. Dobrete fasiakole.